0: Mas voltando com isso.
1: Aí, Anderson, Litinho.
0: Mas voltando com o Litinho, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta, Alta,